0: Ma chissà, poteva essere un re magaro diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
3: tre. Todos los días.

APA, Radio San Pedro 91.5. Todos los días.